0: chi sia sogno,
1: chi sia sogno,
0: chi sia sogno,
1: che
0: si è chi sia sogno,
1: che
2: la vita, ma non